0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Amor 95.3. Solo música romántica.
2: Que no se te haga tarde en amor, las 8:39.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Amor 95.3, solo música romántica.